如果你真係眯埋眼呢，嗰下你都见到呢佢嗰對躲藏的眼睛走出嚟啦。证明呢呢、這个人喺你嘅心目中应该有返咁上下嘅份量。到底埋藏喺你内心深处嘅係一件乜嘢心事呢？不如静静讲我知啊。放心啦，我唔会话俾人听㗎。